0: Che bel rumore.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce a metà.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Bobby Solo, Fiore d'amore. Ciao.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Eccomi qua, Prof. Michetti. Si parla tanto di semplificazione della pubblica amministrazione, ma si continuano ad aggiungere norme su norme e alla fine di semplice non rimane nulla. Il silenzio assenso, il silenzio rifiuto, l'autorizzazione, la concessione, la DIA, la SCIA, ma chi ci capisce più nulla?
3: Pulce, su questa materia è intervenuto il decreto legislativo 222 del corrente anno, che individua tramite un'apposita tabella i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA, il silenzio assenso e le comunicazioni.
2: Ah, se ne sono accorti allora anche nei palazzi del potere che non ci si capisce più niente. E quindi, Prof. Michetti, ora cosa cambia?
3: Il decreto provvede alla mappatura completa ed alla precisa individuazione di tutte le attività semplificate, oggetto di procedimento di comunicazione o di SCIA o di silenzio assenso, e poi tutte quelle invece per cui è necessario un titolo espresso.
2: L'idea di mappare tutto indicando precisamente i diversi procedimenti è buona in questo sistema tanto complicato.
3: Pulce, sa cosa diceva Carl Vermeid? È facile avere un'idea complicata. La cosa davvero molto, molto complessa è avere un'idea semplice.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato...
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
5: Radio Margherita, per la legalità.

0: Giotti, buonanotte.
1: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 2:51.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: Pierangelo Bertoli. Se fossi.
1: Se fossi un pescatore pescherei, ma l'acqua del mio mare non è molta. Se fossi uno sprecone sprecherei, ma ho una vita sola ed anche corta. Se fossi un sognatore sognerei un mondo dolce fuori dalla porta. Se avessi il tuo sorriso riderei, ma tu l'hai chiuso a chiave sotto scorta.

0: sono Carmen da Gallipoli. Ascolto Radio Margherita perché mi dà il sangue nelle vene, mi fa sentire veramente donna. Grazie Radio Margherita, siete unici.
1: Radio Margherita ti fa sentire veramente donna, anche a Gallipoli.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Don Bachi.

Herbert Pagani è nato a Tripoli il 25 aprile 1944 ed è stato un cantautore, attivo dagli anni 60 agli anni 80. Di famiglia ebraica tripolina, ha trascorso parte della sua gioventù in Italia, in Germania e in Francia. È stato un artista di

multiforme e poliedrica attività, in grado di esprimersi tanto in lingua italiana quanto in lingua francese. Come cantante ha inciso brani di facile presa e popolarità. La sua migliore produzione in italiano è considerata Albergo a ore, del 1970, che ha avuto diverse versioni in italiano. Il brano ebbe problemi con la censura. Prima in francese e poi in altre lingue, fu molto apprezzato il suo testo poetico Plaidoyer pour ma terre, questo che le sionisme, arringa per la mia terra, in difesa delle ragioni del sionismo e dell'essere ebreo. Herbert Pagani apparve anche come attore in uno sceneggiato televisivo del 1975, Marco Visconti, diretto da Anton Giulio Maiano. Tra le collaborazioni musicali è da segnalare quella pluriennale con Dalida, per la quale Pagani scrisse molti brani, soprattutto elaborazioni in lingua italiana di canzoni francesi preesistenti e con Françoise Hardy. Quasi sempre i suoi brani sono caratterizzati da una precisa ispirazione psicologica e introspettiva, in perfetta continuità e coerenza con la tradizione neorealista francese della quale Pagani è stato, a detta dei critici, in Italia. Uno degli interpreti e uno dei divulgatori più raffinati, colti e sensibili. È stato un apprezzato speaker radiofonico. Herbert Pagani muore a Palm Beach, in Florida, il 16 agosto 1988, all'età di 44 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Herbert Pagani ricordiamo Aile Hawei, Canta che ti passa, Albergo ad ore, Cin Cin con gli occhiali.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Herbert Pagani.
2: Radio Margherita, per la memoria. Ruggero, sentimenti.

0: Banca Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Lorenzo Fragola.

0: noi.
1: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Lorenzo Fragola.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
1: Infinite volte.
3: Qualsiasi cosa, tutto. Sospeso.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 3 e 32 minuti.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta Il consiglio della nonna.
0: Se avete avuto una giornata pesante in ufficio, mangiate un quadratino di cioccolata. Ha proprietà rilassanti per il sistema nervoso, ma attenti a non abusarne per non appesantire la linea.
2: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: il motore della vita. Proteggilo con scelte sane ogni giorno. Camminare mezz'ora al giorno è un piccolo gesto che salva il cuore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 3:52.

sono Giuseppe, chiamo da Brusciano, io ascolto Radio Margherita perché cittadino del mondo, dall'Adige a Lampedusa, prima di tutto italiano.

0: Un giorno insieme con Don Bachi. Torna fra un'ora.
1: Michele Bravi. Prima o poi.
2: Passa

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Miguel de Cervantes, Don Chisciotte. Don Chisciotte e il suo scudiero passarono la notte che seguì al giorno dell'incontro con la morte sotto alcuni alberi alti e fronzuti. E per le preghiere di Sancho, Don Chisciotte si indusse a mangiare qualcosa di quel che era nel sacco caricato sul ciuco. Durante la cena Sancho disse: «Signor padrone, che bel grullo sarei stato se avessi accettato per regali gli spogli della sua prima avventura invece della figliata delle tre cavalle. Ehi, è proprio vero, meglio fringuello in tasca che tordo in frasca». «Tuttavia», rispose Don Chisciotte, «se tu mi avessi lasciato attaccare come volevo far io, ti sarebbe toccata perlomeno la corona d'oro dell'imperatrice e le ali dipinte di Cupido, che io avrei potuto tagliargli di netto e donartele. Gli scettri e le corone degli imperatori e delle commedie», replicò Sancho, «non sono mai stati d'oro puro, ma di latta». «Questo è vero», riprese Don Chisciotte, «perché non sarebbe conveniente che gli attrezzi della commedia fossero buoni invece che finti o appariscenti come la commedia stessa. Io vorrei, caro Sancho, che tu tenessi la commedia nelle tue buone grazie e insieme con esse, per conseguenza, anche quelli che la rappresentano e quelli che la scrivono, perché tutti costoro, ponendoci dinanzi ad ogni passo con lo specchio in cui si vedono riflessi al naturali fatti della vita umana, sono la causa dei benefici insegnamenti per il popolo. Non c'è paragone che ci rappresenti più al vero di quel che siamo e di quel che dovremmo essere, come sanno fare le commedie e i commedianti. Dimmi un po', non hai mai visto rappresentare qualche commedia dove entrano imperatori, papi, cavalieri ed altri diversi personaggi? Uno fa il mezzano, un altro l'imbroglione, questo il mercante, quello il soldato, uno il sempliciotto di buonsenso, un altro l'innamorato sciocco. E quando poi la commedia è finita, si sono spogliati dei loro costumi e a quel punto sono tutti uguali tra di loro». Sì, l'ho vista», rispose Sancho. «Lo stesso, vedi», proseguì Don Chisciotte, «accade nella commedia e nelle faccende di questo mondo. Anche nel mondo alcuni fanno da imperatori, altri da pontefici, insomma, tutte le parti che si possono introdurre in una commedia. Ma arrivati in fondo, e cioè al termine della vita, a tutti la morte toglie di dosso le vesti che li rendevano differenti e allora rimangono tutti uguali nella sepoltura». «Bellissimo paragone», disse Sancho, «tuttavia non tanto nuovo, ma diciamo perché l'ho udito molte diverse volte, come quell'altro del gioco degli scacchi, che finché dura la partita ogni pezzo ha una sua funzione particolare. Ma quando il gioco è terminato, e allora vanno tutti a finire insieme, mescolati in una borsa, e come la vita va a finire nella sepoltura.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Miguel de Cervantes, Don Chisciotte.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 4 e 51 minuti. Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
1: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del bel tempo su tutto il nostro territorio con sole protagonista, venti in attenuazione e temperature massime in aumento con anche punte di 24-25 gradi. Clima che si manterrà mite per la giornata di domenica, anche se avremo un po' più di nuvolosità da segnalare al nord, specie a nord-ovest, su parte del centro e anche in Sardegna. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Don Bachi.

0: l'indovinello del giorno.
1: Se c'è, non si vede. Se si vede, non c'è. La risposta è la nebbia.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Con il brano Adesso sì si sono confrontati oggi Lucio Battisti e Sergio Endrigo. Confronti.
1: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Flaminia. Oggi è l'onomastico di Flaminia e Flaminio. Il nome ha origine latina e significa sacerdote. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 2 maggio del 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea, che ha lo scopo di definire le politiche monetarie dell'Unione Europea. Lo scioglilingua di oggi è: chi seme di senapa secca semina, sempre seme di senapa secca raccoglie. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Non mangio mai ostriche. Il cibo mi piace morto, non malato, né ferito, morto. Ed ora l'aforisma del giorno. Un sogno è l'unica realtà che possiamo permetterci. Il consiglio della nonna di oggi è: se avete avuto una giornata pesante in ufficio, mangiate un quadratino di cioccolata. Ha proprietà rilassanti per il sistema nervoso, ma attenti a non abusarne per non appesantire la linea. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è il più rumoroso di tutti i poligoni? La risposta è il rombo. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: La scuola da Napoli. Il mio proverbio dice: se o Vesuvio è una cappa, se oggi ne chiove rimane una scappa. In italiano: se il Vesuvio è coperto dalle nubi, se oggi non piove domani non può scappare. Grazie.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Ciao.
1: Ogni goccia conta. Non sprecare una risorsa così preziosa. L'acqua è vita, non spreco. Usala con consapevolezza.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Lorenzo Lo Giudice di Agrigento, Samuele Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Nunzio De Simone di Salerno, Giuseppa Fallica di Biancavilla, in provincia di Catania, e Davide Patella di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Pippo da Messina, a proposito di proverbi. Uscecco buono cavalcano tutti. Traduzione: l'asino buono lo cavalcano tutti. Ciao. Sono Giuseppe, l'amico di Magazzù. A proposito di proverbi, aiadina che cammina, sergogli che bozza china. Traduzione: la gallina che cammina si riempie la bozza.
4: Antonino dalla Calabria. Un vecchio proverbio disse: quincia te metti, fuori te caccia. Traduco: chi di casa, chi ti mette in casa, ti può buttare fuori casa. Saluti Radio Margherita, grazie delle belle canzoni e della poca pubblicità che fai. Sei unica, ti ascolto sempre. Auguroni e buon anno a tutto lo staff. Ciao.
5: Tonino dalla Calabria, un vecchio proverbio molto antico dice: quincia te metti, fuori te caccia. Cosa significa? Che ai tempi nostri non puoi fidarti più di nessuno, neanche dei parenti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Don Bachi torna fra un'ora.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Baby Kay.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Baby K.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Da 0 a 100, Easy, Non dire una parola, Non mi basta più, Playa e Roma Bangkok.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Bobby Solo,
3: Giorgia e Blanco, La cura per me.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Flaminia,

Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita. Gianni Morandi, la fisarmonica. La

0: Dennis, Star Girl.
1: Era una stella, era polare, era bianca madreperla, difficile anche da guardare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 6 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Lorenzo Lo Giudice di Agrigento, Samuele Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Nunzio De Simone di Salerno, Giuseppa Fallica di Biancavilla, in provincia di Catania, e Davide Patella di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Modà, l'ultimo viaggio.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
2: Giusy Ferreri, non ti scordar mai di me.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, sono Salvo da Ragusa e io sto chiamando perché si fa un gran parlare di unione civili e a questo vorrei esprimermi. Allora, io sono per il matrimonio tra uomo e donna e non solo perché sono un cattolico. Il Papa dovrebbe intervenire in maniera veramente forte e scomunicare chi vuole a tutti i costi il matrimonio tra uomini e uomini o donne e donne e l'adozione di bambini che non sono come gli animali. Mi faccio il cane, mi faccio il pesciolino, mi faccio il gatto. Assolutamente no. I bambini hanno bisogno di mamma e papà, uomo e donna. Gesù ha creato il matrimonio tra uomo e donna perché si procreasse. Sono d'accordo per i diritti civili anche ai gay, a livello personale, sul posto di lavoro, assistenza sanitaria e quant'altro. Se vogliono andare a vivere per insieme fra di loro, sono padronissimi.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Flaminia.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Pierangelo Bertoli, per dirti ti amo.
3: A

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Era un uomo così antipatico, ma così antipatico che quando è morto i parenti hanno chiesto il bis.
1: L'angolo del sorriso.
2: Guardate quest'uomo, ha la faccia di un deficiente, parla come un deficiente, si comporta come un deficiente, ma non lasciatevi ingannare. È veramente deficiente.
1: L'angolo del sorriso.
2: Io ho un amico così pigro, ma così pigro che ha sposato una donna incinta.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Pierc, neve sporca.
5: C'eravamo promessi di girare il mondo in un caravan. E poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora.

0: Ogni bambino ha diritto a una casa piena di affetto. L'affido può cambiare una vita. Accogliere è un atto d'amore. L'affido è una seconda possibilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Emma Marrone, in ogni angolo di me.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 7 e 56 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Lorenzo Lo Giudice di Agrigento, Samuele Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Nunzio De Simone di Salerno, Giuseppa Fallica di Biancavilla, in provincia di Catania, e Davide Patella di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Maninni, senza.
4: Mi hai lasciato così, senza neanche un addio, senza dire più niente, più niente, senza fare più niente, più niente. A me va bene così, senza l'ultima sera, senza farlo per l'ultima volta, distesi sul tuo letto, coperti da quelle lenzuola.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del bel tempo su tutto il nostro territorio con sole protagonista, venti in attenuazione e temperature massime in aumento con anche punte di 24-25 gradi. Clima che si manterrà mite per la giornata di domenica, anche se avremo un po' più di nuvolosità da segnalare al nord, specie a nord-ovest, su parte del centro e anche in Sardegna. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Don Bachi.

0: Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Truppa. Truppa. Dal francese troupe. Significato: nel linguaggio militare, ogni complesso organico di soldati in senso esteso, soldati semplici.
2: Viaggio nella lingua italiana.
1: Mummia. Mummia. Dal latino medievale mummia. Sostanza usata per imbalsamare. E dal persiano mum, cioè cera. Significato: cadavere imbalsamato. In senso figurato, persona decrepita o legata a idee superate.
2: Viaggio nella lingua italiana.
1: Daga. Daga. Dal latino spada. Daca, dei daci, ma è un'etimologia molto incerta. Significato: spada larga e corta.
2: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cartapesta. Cartapesta. Voce composta da carta e pesta. Significato: composto di carta macerata, colla e argilla, usato per confezionare scatole, giocattoli, manichini, pupazzi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
3: Radio Margherita per la cultura.
4: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
0: Marisa Sannia. Tutto o niente.

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Carlo da Giarre. Desideravo dare un messaggio ai magistrati giudicanti che si mettano dalla parte delle vittime prima di dare sentenze troppo leggere, ma troppo, veramente troppo leggere. Si mettano sempre dalla parte delle vittime, ripeto, dalla parte delle vittime. Non lo dimentichino mai, perché un giorno saranno loro indifesi e alla mercé di chiunque. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 8 e 22 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Flaminia. Oggi è l'onomastico di Flaminia e Flaminio. Il nome ha origine latina e significa sacerdote. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 2 maggio del 1998 a Bruxelles viene fondata la Banca Centrale Europea, che ha lo scopo di definire le politiche monetarie dell'Unione Europea. Lo scioglilingua di oggi è: chi seme di senapa secca semina, sempre seme di senapa secca raccoglie. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Non mangio mai ostriche. Il cibo mi piace morto, non malato, né ferito, morto. Ed ora l'aforisma del giorno. Un sogno è l'unica realtà che possiamo permetterci. Il consiglio della nonna di oggi è: se avete avuto una giornata pesante in ufficio, mangiate un quadratino di cioccolata. Ha proprietà rilassanti per il sistema nervoso, ma attenti a non abusarne per non appesantire la linea. Adesso l'indovinello del giorno. Qual è il più rumoroso di tutti i poligoni? La risposta è il rombo. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: La scuola da Napoli. Il mio proverbio dice: si o Vesuvio è una cappa, si oggi ne chiove rimane una scappa. In italiano: se il Vesuvio è coperto dalle nubi, se oggi non piove, domani non può scappare. Grazie.

0: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: Rosario Morisco, l'amore mio per te.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Selmi, forse per sempre.
1: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi mi guardo male.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 8 e 50 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Lorenzo Lo Giudice di Agrigento, Samuele Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Nunzio De Simone di Salerno, Giuseppa Fallica di Biancavilla, in provincia di Catania, e Davide Patella di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Un giorno insieme con Don Bachi. Torna fra un'ora.
1: Nicolas Bonazzi. Dirsi che è normale.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Spinoza? Le leggi che si fanno intorno alle opinioni non sono fatte per frenare i malviventi, ma piuttosto per irritare gli onesti. Sa cosa diceva Socrate? Tutte le guerre sono combattute per denaro. Sa cosa diceva Schopenhauer? Con l'eliminazione del diritto del più forte si è introdotto il diritto del più furbo.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Domenico Modugno, piove.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Flaminia.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Gherita Musica Italiana presenta
1: Carla Fracci, la stella della danza.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Io fino a 7 anni ho vissuto in campagna, con i miei nonni e con gli zii. E queste sono cose che ti rimangono addosso. Queste sono le mie origini e sradicare le proprie radici trovo che non sia giusto. Io tutto sommato al mattino mi devo alzare presto. Alle 10 devo essere alla sbarra e affrontare il lavoro da capo. Perché ogni giorno mi trovo sotto gli occhi di un professore, di un insegnante che ti osserva, ti suggerisce, che praticamente ti controlla. Queste le parole di Carla Fracci in un'intervista del 1992, la quale parlava con la stessa eleganza e con la stessa grazia che esprimeva nella danza. Figlia di un tranviere e di un'operaia, quando le dicevano che lei per molti rappresentasse un mito, Carla Fracci rispondeva dicendo che questa è una parola che le fa paura, perché la parola mito sta solo nella testa, mentre per fare il lavoro che fa bisogna avere i piedi ben piantati a terra. Eppure Carla Fracci è stata una stella della danza, famosa non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ha iniziato a danzare all'età di 9 anni alla scuola della Scala di Milano, dove entrò su suggerimento di un'amica di famiglia. A 14 anni ha avuto la sua prima piccola parte nella Bella Addormentata, ma è nel 1956 che si afferma in un ruolo importante, quando sostituisce Violette Verdi, che era già prima ballerina nell'Opera di Parigi, nell'Opera di Cenerentola. Eppure questo lavoro non le fu assegnato con convinzione, anzi, lei dovette lottare per ottenerlo, perché la sua stessa insegnante riteneva che non fosse abbastanza esperta, non avesse abbastanza esperienza per sostenere un balletto di 3 atti. E così voleva affidare quel ruolo alla prima ballerina della Scala. Ma Carla Fracci si impuntò e con la sua grande eleganza andò alla direzione e disse: «Se voi non mi mettete alla prova, come potete sapere che non ce la farò?» Allora il giorno dopo il direttore artistico la fece provare e indovinate un po'? Ottenne la parte. Da allora iniziò la sua carriera, viaggiando e danzando nei più importanti teatri del mondo. E nel 1981 il New York Times le assegna il titolo di prima ballerina assoluta, il più importante, titolo detenuto da poche altre danzatrici al mondo. Il lavoro che faccio, diceva, è una scelta quotidiana, perché ogni giorno si affrontano sfide e piccoli cedimenti. Ma è un lavoro che amo molto, mi sento fortunata in questo. Carla Fracci ha vissuto fino al 2021, ha continuato a danzare anche dopo il matrimonio e la nascita del figlio. È dalla mia famiglia, diceva, che riesco a trarre la forza e l'incoraggiamento per continuare a fare quello che amo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Carla Fracci, la stella della danza.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma

0: Radio Margherita per la cultura. Marco Masini, il mio lato opposto.
1: Sono stato una casa, ho imparato le attese. Sono stato una città, sono stato un paese.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce a metà.

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono il signor D'Urso Ottavio e chiamo da Formia in provincia di Latina. Ho lavorato tanti anni all'estero. Voglio esprimere questo concetto. Secondo certi feudi cattolici, le unioni civili tra loro stesso non devono diventare legge. Vorrei ricordare che se fosse per la cosiddetta feudo clericale, noi ritorneremmo al Medioevo, ricordando che nel Medioevo la comune gente, il popolo normale, non doveva né saper leggere e né saper scrivere. E abbiamo avuto un altro momento di questo povertà mentale, nel senso che solo dopo la Seconda Guerra Mondiale le donne hanno avuto il diritto grazie al voto, e secondo certi conservatori tutto ciò che rende la persona libera a loro fa paura. Grazie e auguri per la trasmissione.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 9:54.
0: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Lorenzo Lo Giudice di Agrigento, Samuele Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Nunzio De Simone di Salerno, Giuseppa Fallica di Biancavilla, in provincia di Catania, e Davide Patella di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, scontro aperto tra Trump e democratici. Il presidente USA minaccia poi Teheran di voler riprendere i bombardamenti, avverte: presto prenderemo anche Cuba. E Trump non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea. Bruxelles: inaccettabile, reagiremo. Sotto controllo l'incendio sul monte Feita e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana. Il rogo ha divorato circa 710 ettari nelle province di Lucca e Pisa. Il Lecce batte 2-1 fuori casa il Pisa, che retrocede ufficialmente in Serie B insieme al Verona. Nell'anticipo di ieri i salentini centrano una vittoria dal sapore di salvezza, portandosi a più 4 sulla Cremonese terz'ultima. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Don Bachi.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 10 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Flaminia.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Enrico Nigiotti, nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi ha lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stas-

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
2: La Pulce e il Prof.
1: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
3: Eccomi qua, prof Michetti. Si parla tanto di semplificazione della pubblica amministrazione, ma si continuano ad aggiungere norme su norme e alla fine di semplice non rimane nulla. Il silenzio assenso, il silenzio rifiuto, l'autorizzazione, la concessione, la DIA, la SCIA, ma chi ci capisce più nulla?
4: Pulce, su questa materia è intervenuto il decreto legislativo 222 del corrente anno, che individua tramite un'apposita tabella i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA, il silenzio assenso e le comunicazioni.
3: Ah, se ne sono accorti allora anche nei palazzi del potere che non ci si capisce più niente. E quindi, prof Michetti, ora cosa cambia?
4: Il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione di tutte le attività semplificate, oggetto di procedimento di comunicazione o di SCIA o di silenzio assenso, e poi tutte quelle invece per cui è necessario un titolo espresso.
3: L'idea di mappare tutto indicando precisamente i diversi procedimenti è buona in questo sistema tanto complicato.
4: Pulce, sa cosa diceva Carver Mead? È facile avere un'idea complicata. La cosa davvero molto, molto complessa è avere un'idea semplice.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
5: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
1: La Pulce e il Prof.
6: Radio Margherita, per la legalità.
7: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Roberta e chiamo da Cagliari. Mi rivolgo a tutte quelle donne che si ritrovano in difficoltà per una maternità imprevista. Allora faccio un appello. Prima di prendere decisioni affrettate, chiamate il numero verde SOS Vita 800 813 000. Ripeto, 800 813 000. Troverete aiuto. Grazie.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, scontro aperto tra Trump e democratici. Il presidente USA minaccia poi Teheran di voler riprendere i bombardamenti, avverte: presto prenderemo anche Cuba. E Trump non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea. Bruxelles: inaccettabile, reagiremo. Sotto controllo l'incendio sul monte Faeta e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana. Il rogo ha divorato circa 710 ettari nelle province di Lucca e Pisa. Il Lecce batte 2-1 fuori casa il Pisa, che retrocede ufficialmente in Serie B insieme al Verona. Nell'anticipo di ieri i salentini centrano una vittoria dal sapore di salvezza, portandosi a più 4 sulla Cremonese, terz'ultima. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 10 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Lorenzo Lo Giudice di Agrigento, Samuele Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Nunzio De Simone di Salerno, Giuseppa Fallica di Biancavilla, in provincia di Catania, e Davide Patella di Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Francesca Michielin, Fango in Paradiso.
2: Dopo

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.
2: Armando Savini, perché mi hai fatto innamorare?

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Antonella e telefono da Firenze, sono una sarta. Non voglio lasciare un messaggio di critica, voglio dire a tanti piccoli artigiani come me che è dura andare avanti, però dobbiamo farcela. Comunque io mando un abbraccio a tutti, perché dico sempre che l'abbraccio è come un bel vestito, la taglia è unica, comunque va bene a tutti. Un abbraccio immenso a Radio Margherita e a tutti quelli che lavorano come me. Un abbraccio, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Adesso sì si sono confrontati oggi Lucio Battisti e Sergio Endrigo.
1: Confronti! Blanco, tanto non rinasco.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 11 e 21 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Flaminia.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione.

Herbert Pagani è nato a Tripoli il 25 aprile 1944 ed è stato un cantautore, attivo dagli anni 60 agli anni 80. Di famiglia ebraica tripolina, ha trascorso parte della sua gioventù in Italia, in Germania e in Francia. È stato un artista di multiforme e poliedrica attività, in grado di esprimersi tanto in lingua italiana quanto in lingua francese. Come cantante ha inciso brani di facile presa e popolarità. La sua migliore produzione in italiano è considerata Albergo a Ore, del 1970, che ha avuto diverse versioni in italiano. Il brano ebbe problemi con la censura. Prima in francese e poi in altre lingue, fu molto apprezzato il suo testo poetico Plaidoyer pour ma terre, questo che le sionisme, Arringa per la mia terra, in difesa delle ragioni del sionismo e dell'essere ebreo. Herbert Pagani apparve anche come attore in uno sceneggiato televisivo del 1975, Marco Visconti, diretto da Anton Giulio Maiano. Tra le collaborazioni musicali è da segnalare quella pluriennale con Dalida, per la quale Pagani scrisse molti brani, soprattutto elaborazioni in lingua italiana di canzoni francesi preesistenti e con Françoise Hardy. Quasi sempre i suoi brani sono caratterizzati da una precisa ispirazione psicologica e introspettiva, in perfetta continuità e coerenza con la tradizione neorealista francese della quale Pagani è stato, a detta dei critici, in Italia. Uno degli interpreti e uno dei divulgatori più raffinati, colti e sensibili. È stato un apprezzato speaker radiofonico. Herbert Pagani muore a Palm Beach, in Florida, il 16 agosto 1988, all'età di 44 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Herbert Pagani ricordiamo Hai le Hawaii, Canta che ti passa, Albergo ad Ore, Cin Cin con gli occhiali.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Herbert Pagani.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: caffè, una telefonata, una visita. Piccoli gesti che scaldano il cuore. Nessuno dovrebbe invecchiare in solitudine.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Clara, prima donna.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, scontro aperto tra Trump e democratici. Il presidente USA minaccia poi Teheran di voler riprendere i bombardamenti, avverte: presto prenderemo anche Cuba. E Trump non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea. Bruxelles: inaccettabile, reagiremo. Sotto controllo l'incendio sul monte Feita e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana. Il rogo ha divorato circa 710 ettari nelle province di Lucca e Pisa. Il Lecce batte 2-1 fuori casa il Pisa, che retrocede ufficialmente in Serie B insieme al Verona. Nell'anticipo di ieri i salentini centrano una vittoria dal sapore di salvezza, portandosi a più 4 sulla Cremonese terz'ultima. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Marcella, uomo.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 11:56.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: Se avete avuto una giornata pesante in ufficio, mangiate un quadratino di cioccolata. Ha proprietà rilassanti per il sistema nervoso, ma attenti a non abusarne per non appesantire la linea.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Niccolò Filippucci.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 12 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: notizie.
1: Grave lutto nel mondo dello sport, è scomparso a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1, divenuto uno straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Lascia la moglie e un figlio. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, attacco a Cuba, Trump contro tutti, Teheran, probabile una ripresa della guerra. Picchiati e trattati con crudeltà è quanto denunciano i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Il governo Meloni è da oggi il secondo più longevo della storia della Repubblica. È una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Presidente del Consiglio. E ieri 1 maggio i sindacati hanno chiesto di più contro il lavoro povero. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL.
2: Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve Radio Margherita, io sono Giuseppina, chiamo dalla provincia di Agrigento. Sono la mamma di una bambina disabile con ritardo mentale grave. Ho finito proprio adesso di sentire alla televisione una notizia su un istituto in provincia di Roma dove maltrattavano i bambini disabili, ammalati, maltrattamenti terribili, con botte, pedate, schiaffi. Io vorrei dire a questi operatori che si dovrebbero occupare dei bambini con amore e dedizione che esiste nella vita futura, nella vita eterna, l'inferno, per chi maltratta un angioletto del genere.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 12 e 51 minuti.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Don Bachi.

Un giorno insieme con Don Bachi. Torna fra un'ora. Yuma, freddo cane.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di
1: Questa di Marinella è la storia vera.
0: Domenica con Fabrizio De André,
1: che scivolò nel fiume a primavera.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: cresceremo.
1: Domenica con Fabrizio De André. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20, solo su Radio Margherita.
0: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: noi.
1: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Lorenzo Fragola.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
1: Infinite volte.
3: Qualsiasi cosa, tutto. Sospeso.
4: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
5: Dico basta, basta con la gestione privata dell'acqua potabile, basta. C'è stato fatto un referendum in cui gli italiani hanno espresso la loro volontà di avere l'acqua gestita dal pubblico. Cari politici, smettiamola con il clientelismo, perché i privati ci stanno dissanguando, oltretutto chiudono l'acqua a chi purtroppo non può pagare quelle bollette sose che arrivano. Grazie Radio Margherita, vi prego di mandare in onda questo messaggio. Grazie, è la radio più bella che ci sia. Arrivederci.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 13 e 25 minuti.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
3: O su TV Satta, canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
3: In DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.

0: Eccolo qui, tutte le mattine come un orologio svizzero arriva il cavaliere Pignatella, il nostro consulente, il nostro tuttologo, il nostro uomo di mondo.
1: C'è dubbio, come non sono svizzero, l'ha detto come uno svizzero, in realtà non sono svizzero, no, sono italiano, italiano
0: come,
1: vero.
0: Come un orologio svizzero nella sua puntualità.
1: Ah, cavaliere, ecco, è giusto, cavaliere Egidio Maria Pignatella, cavaliere. Egidio Maria.
0: Cavaliere, oggi affrontiamo un argomento interessante perché parleremo di una ricerca che ha effettuato il mensile Newsweek.
1: Newsweek, questo qua si usa nel latte la mattina, ogni mattina con rispetto al biscotto, il latte, si mette questo Newsweek che praticamente aiuta con una bella questa tipo cappuccino.
0: Cavaliere, Newsweek è una famosa rivista americana, la quale.
1: Americano, no, infatti è un mangiare americano.
0: Con questa ricerca boccia l'Italia, nel senso che in una classifica dei migliori paesi dove vivere, l'Italia si posiziona solamente al 23° posto.
1: Per fortuna. Un numero fortunato, l'Italia per le bocce le ha detto, boccia l'Italia. Cioè le bocce, siamo un paese che gioca a bocce, e io lo so, purtroppo 23° perché non si sa più come sport nazionale, si preferisce calcio e ciclismo, ma le bocce è un vero gioco appunto di arte, di equilibrio, di intelligenza, fresco, vivo.
0: Da questo studio ci sono dei parametri per cui si ritiene che un paese è migliore di un altro, per cui c'è stata stilata questa classifica. I 5 parametri presi in considerazione sono l'istruzione, la salute, la qualità della vita, il dinamismo economico e il contesto politico. Questi sono i parametri che danno i valori.
1: Dunque, le bocce non c'entrano niente.
0: Le bocce lei era un po' fuori strada.
1: Però è bello.
0: L'Italia sembra offrirne poche di queste possibilità, ma soprattutto la parola chiave è una: l'opportunità. Cioè, quando un paese dà opportunità, soprattutto in campo economico, è un paese che è buono, è migliore, è una lista, è un posto dove poter vivere e realizzarsi, perché vivere ricchi, sicuri e in salute sono le cose maggiormente apprezzate nella qualità della vita.
1: Guarda la vita. Noi ci accontentiamo di una sottomarca, signor direttore, chi la guarda la vita dove la gioca, vivere belle, felici, ricchi, sane, e poi paese del Bengodo, Pinocchio, dice Pinocchio, c'è la favola, poi c'è il Geppetto, Pinocchio va nel paese del Bengodo, tutto bello felice, ma chi si parliamo di realtà.
0: No, la realtà esiste, perché in base a questa classifica i posti ideali per vivere e realizzarsi nel mondo sono il Canada e l'America.
1: Ma oggi il Canada c'è una casa, poi 20 km di neve, 20 km di alberi, 20 km di foresta e poi la seconda casa. Non c'è nessuno, ma forse, mentre vai in Italia c'è praticamente 20 km di casa, al contrario, un albero. E vuol dire, c'è più gente qua, c'è più difficile.
0: Seguono la Gran Bretagna, la Francia e i paesi scandinavi.
1: Ma per loro c'è freddo, e là c'è freddo, e non ci vale nessuno, che vuol dire? Quello ci stanno bene perché sono lo scaldino sole, perché chi è che va in Scandinavia? Nessuno, perché c'è neve, c'è freddo, invece in Italia è bello paese caldo. Gli extracomunitari che vanno in Canada, lei ha mai visto mai un extracomunitario che va in Canada? Vanno in Italia perché l'Italia è un paese accogliente, cioè accogliente, ma come clima diciamo accogliente, bello sereno.
0: Bene, chiaro quello che le ha detto, che ha commentato come sempre con grande competenza,
1: contesto
0: e criticità. E adesso chiudiamo il programma con un altro argomento invece che riguarda una indagine effettuata da una fondazione, la fondazione ANIA, la quale certifica che alla guida si è sempre più distratti, quindi distratti alla guida, è uno dei maggiori pericoli, e sottovalutare questi movimenti che si fanno in macchina perché si è distratti.
1: La donna, esce la donna, che bene, mentre tu guidi, ti parla, sai, devo comprarmi un vestito, devi fermare strada, da parrucchiere, ma uno si distrae, uno non. Si sente male. Oppure la donna che tocca, c'è quella che tocca. C'è pure questa. Mentre lui non sente la mano, dice, ma sta mano è la mano mia, di chi è questa mano? È la mano di quello che è accanto. E si confonde, non sa dove mettere la mano, troppe mani.
0: La guida distratta è il pericolo più sottovalutato sulle nostre strade e autostrade. Perché? Per fare un esempio, cambiare una stazione radiofonica mentre seguito.
1: ci hanno detto non c'è da cambiare niente, ma scusi, la mattina uno mette il rado margherita e lei sta guardando margherita, per quale motivo dovrebbe cambiare la rado? Ma scusa, quale motivo?
0: Usare il navigatore mentre si guida.
1: Ma quale navigatore? Uno guida da solo, c'è bisogno che si porta presso un'altra persona che ci fa il navigatore, basta uno che stava a mare uno si porta uno che sa nuotare, un bagnino, un navigatore.
0: Rispondere al cellulare, mangiare o bere.
1: Ma gli mangiare nel macchina, uno non mangia a casa e mangia dentro la macchina mentre guida, ma signore, ma che dici?
0: Fumare.
1: Vabbè,
0: digitare un sms sono tutti rischi e distrazioni che portano più della volta degli incidenti ad allungare soprattutto le frenate.
1: È logico, allora uno non deve frenare. Direttamente dritto, va dritto direttamente, se sbatte sbatte, se sbatte non sbatte, ma non si distrae, coerentemente ulta.
0: Sono comportamenti, diciamolo pure, non vietati, ma pericolosi per sé e per gli altri.
1: C'è dubbio.
0: Bene cavaliere, io adesso la devo lasciare perché il tempo a nostra disposizione si è esaurito, è svanito come sempre, è volato via, però l'aspetto puntualmente come sempre, spero domani mattina.

0: Da appuntamento a domani allo stesso orario.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
3: Irene Grandi, Bruci la città.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Sergio e telefono da Metagne, Brindisi. Voglio fare un appello a Radio Margherita. Il tema dell'ambiente e dell'ecologia. Per disinfettare l'agricoltura è sufficiente usare la calce, il timo e il rosmarino, che sono naturali. Abolire la chimica velenosa come pesticidi, fitofarmaci, ormoni e fertilizzanti. Vogliamo un'agricoltura biologica, naturale e senza OGM. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 13 e 57 minuti.
3: Annalisa, canzone estiva.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Grave lutto nel mondo dello sport, scomparso a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1, divenuto uno straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Lascia la moglie e un figlio. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, attacco a Cuba, Trump contro tutti, Teheran, probabile una ripresa della guerra. Picchiati e trattati con crudeltà è quanto denunciano i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Il governo Meloni è da oggi il secondo più longevo della storia della Repubblica. È una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Presidente del Consiglio. E ieri 1° maggio i sindacati hanno chiesto di più contro il lavoro povero. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL.
2: Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Don Bucky.

0: l'indovinello del giorno.
1: È il poligono più rumoroso. La risposta è il rombo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Nada, che freddo.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salvo da Palermo. Sono d'accordo con quella signora di Catania che diceva che i figli ormai sono ingestibili, perché ormai i valori si sono persi e non c'è più rispetto per i genitori e per le persone anziane. Vogliono tutto e non hanno rispetto per gli anziani. I valori si sono completamente persi e le scuole non insegnano come comportarsi. E questa è la situazione italiana. La società si sta deteriorando.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ermal Meta. Stella Stellina.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 14 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Miguel de Cervantes, Don Chisciotte. Don Chisciotte e il suo scudiero passarono la notte che seguì al giorno dell'incontro con la morte sotto alcuni alberi alti e fronzuti. E per le preghiere di Sancho, Don Chisciotte si indusse a mangiare qualcosa di quel che era nel sacco caricato sul ciuco. Durante la cena Sancho disse: «Signor padrone, che bel grullo sarei stato se avessi accettato per regali gli spogli della sua prima avventura invece della figliata delle tre cavalle. Ehi, è proprio vero, meglio fringuello in tasca che tordo in frasca». «Tuttavia», rispose Don Chisciotte, «se tu mi avessi lasciato attaccare come volevo far io, ti sarebbe toccata perlomeno la corona d'oro dell'imperatrice e le ali dipinte di Cupido, che io avrei potuto tagliargli di netto e donartele. Gli scettri e le corone degli imperatori e delle commedie», e replicò Sancho, «non sono mai stati d'oro puro, ma di latta». «Questo è vero», riprese Don Chisciotte, «perché non sarebbe conveniente che gli attrezzi della commedia fossero buoni invece che finti o appariscenti come la commedia stessa. Io vorrei, caro Sancho, che tu tenessi la commedia nelle tue buone grazie e insieme con esse, per conseguenza, anche quelli che la rappresentano e quelli che la scrivono, perché tutti costoro, ponendoci dinanzi ad ogni passo con lo specchio in cui si vedono riflessi al naturali fatti della vita umana, sono la causa dei benefici insegnamenti per il popolo. Non c'è paragone che ci rappresenti più al vero di quel che siamo e di quel che dovremmo essere, come sanno fare le commedie e i commedianti. Dimmi un po', non hai mai visto rappresentare qualche commedia dove entrano imperatori, papi, cavalieri ed altri diversi personaggi? Uno fa il mezzano, un altro l'imbroglione, questo il mercante, quello il soldato, uno il sempliciotto di buonsenso, un altro l'innamorato sciocco. E quando poi la commedia è finita, si sono spogliati dei loro costumi e a quel punto sono tutti uguali tra di loro». Sì, l'ho vista», rispose Sancho. «Lo stesso, vedi», proseguì Don Chisciotte, «accade nella commedia e nelle faccende di questo mondo. Anche nel mondo alcuni fanno da imperatori, altri da pontefici, insomma, tutte le parti che si possono introdurre in una commedia. Ma arrivati in fondo, e cioè al termine della vita, a tutti la morte toglie di dosso le vesti che li rendevano differenti e allora rimangono tutti uguali nella sepoltura». «Bellissimo paragone», disse Sancho, «tuttavia non tanto nuovo, ma diciamo perché l'ho udito molte diverse volte, come quell'altro del gioco degli scacchi, che finché dura la partita ogni pezzo ha una sua funzione particolare. Ma quando il gioco è terminato, e allora vanno tutti a finire insieme, mescolati in una borsa, e come la vita va a finire nella sepoltura.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Miguel de Cervantes, Don Chisciotte.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Grave lutto nel mondo dello sport, è scomparso a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1, divenuto uno straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Lascia la moglie e un figlio. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, attacco a Cuba, Trump contro tutti, Teheran, probabile una ripresa della guerra. Picchiati e trattati con crudeltà è quanto denunciano i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Il governo Meloni è da oggi il secondo più longevo della storia della Repubblica. È una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Presidente del Consiglio. E ieri 1 maggio i sindacati hanno chiesto di più contro il lavoro povero. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL.
2: Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Maria e chiamo dalla provincia di Lecce. Ciao Radio Margherita, tu sei diventata la mia calamita, io non sto mai senza di te. A parte questo, volevo dire una cosa, perché nelle scuole adesso non c'è più l'educazione civica, è l'ora di religione. I nostri ragazzi, se non c'è qualcuno che glielo insegna, no, andiamo sempre verso il peggio con questi ragazzi, così forse si eliminerebbe anche il bullismo dalle scuole, perché ci sono ragazzi veramente che sono vittime di questo bullismo che non finisce più. Grazie tante Radio Margherita, ciao.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 14:56.

0: Ciao, sono Mario, chiamo da Crotone. Io ascolto Radio Margherita perché come te non c'è nessuno.
1: Tu sei l'unico al mondo.
2: Radio Margherita, come te non c'è nessuno, anche a Crotone.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Don Bachi.

0: Un giorno insieme con Don Bachi. Torna fra un'ora.
1: Noemi, la costruzione di un amore. La costruzione.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
0: Radio Margherita, per la libertà. Giuli e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di
1: Questa di Marinella è la storia vera.
0: Domenica con Fabrizio De André,
1: che scivolò nel fiume a primavera.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: cresceremo.
1: Domenica con Fabrizio De André. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20, solo su Radio Margherita.
0: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giacomo e chiamo dalla provincia di Caserta. Ho 60 anni e voglio mandare un messaggio a tutti gli uomini che vogliono diventare donna. Vi voglio dire, restate come madre natura, perché diventare donna è solo un dolore. Vi resterà un dolore enorme dopo. Non sarete mai donne, perché donne ci si nasce e non ci si diventa. Incontrerete sempre ostacoli nella vita. Ascoltate me, che ho 60 anni e ho passato solo guai. Arrivederci, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 15 e 25 minuti.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Antonio, chiamo dal centro della Sicilia. Il mio proverbio, visto le condizioni di questi periodi, il mio proverbio è questo: la legge è uguale per tutti, quavi i sordi se ne futti. Non c'è bisogno di traduzione.
4: Radio Margherita, qui dalla Sicilia, meglio sole che male accompagnate.
5: Sono Mario dalla provincia di Salerno. Voglio dire anche io il proverbio: mazza e panella fanno i figli belli. Buon ascolto a tutti.
6: Giussi Pachino, chi di speranza vive, risperato muore. Chi di speranza vive tutta la vita, prima o poi muore disperato.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Il rumore invisibile danneggia la salute. Rispetta il silenzio. Abbassare il volume è un atto di civiltà. Il silenzio è un diritto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Alessandra Amoroso, se il mondo ha il nostro volto.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 15:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Grave lutto nel mondo dello sport, è scomparso a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1, divenuto uno straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Lascia la moglie e un figlio. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, attacco a Cuba, Trump contro tutti, Teheran, probabile una ripresa della guerra. Picchiati e trattati con crudeltà è quanto denunciano i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Il governo Meloni è da oggi il secondo più longevo della storia della Repubblica. È una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Presidente del Consiglio. E ieri 1 maggio i sindacati hanno chiesto di più contro il lavoro povero. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL.
2: Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Don Bucky.

0: Un giorno insieme con Don Bachi. Torna fra un'ora.
1: Tony Canto. Casa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Un uomo sulla luna non sarà mai interessante quanto una donna sotto il sole.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ma l'uranio impoverito chiede la carità o muore di stenti?
1: L'angolo del sorriso.
2: Va accettata com'è. L'unico problema è trovare una buona accetta.
3: Radio Margherita, per la leggerezza. Marco Adami, sì o no?

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Bobby Solo. Mi ha stregato.
1: Quale mistero è l'amore? Certo, è una cosa

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Paolo e telefono da Livorno. Ha perfettamente ragione il signore di Genova, io non posso altro che applaudire quanto ha detto il signore di Genova. Questo nostro povero paese sta sprofondando in un abisso di ignominia. Non c'è capo, non c'è fondo. Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere e poi sempre ancora chiacchiere. E la gente rincretinita dalla stampa e dalla televisione, che sono strumenti di questi signori che ci stanno precipitando nel baratro.
0: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 16 e 24 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Rebus. Rebus. Dal francese rebus. Significato: gioco in cui si deve indovinare una frase da figure e qualche lettera o sillaba.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tarocco. Tarocco. Secondo alcuni dal verbo taroccare, adattamento di altercari, cioè altercare. Significato: ciascuna delle 22 carte figurate che, unite alle altre 56 carte, formano il mazzo del gioco dei tarocchi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Carroccio. Carroccio. Dal latino medievale carrocium, cioè carro da guerra dei comuni medievali italiani. Significato: carro da guerra, sul quale si inalberavano stemmi e stendardi e anche altari e campane.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Acro. Acro. Dall'inglese, a sua volta derivato dal latino ager, campo. Significato: misura agraria anglosassone.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Dual Gang, sarà la primavera.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Roberto Vecchioni, la mia stanza.

fuori. Forse a 18 anni si canta e basta. Essere sentita o non sentita non ti cambia la vita. Io non ho l'età e ho le palle piene di vedermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella mia stanza.

Tutto questo c'è nella mia stanza, giuro non lo so se poco o molto. So che non sapevo mai starci senza, e mi viene da ridere se mi volto. Se ti va puoi entrarci, se no pace, vedi di giocartela a testa croce.

0: Notizie.
1: Grave lutto nel mondo dello sport, è scomparso a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1, divenuto uno straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001, lascia la moglie e un figlio. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, attacco a Cuba, Trump contro tutti, Teheran, probabile una ripresa della guerra. Picchiati e trattati con crudeltà è quanto denunciano i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Il governo Meloni è da oggi il secondo più longevo della storia della Repubblica. È una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Presidente del Consiglio. E ieri 1 maggio i sindacati hanno chiesto di più contro il lavoro povero. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL.
2: Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Ponte del primo maggio con l'anticiclone, sole prevalente ma non per tutti, soprattutto per quanto riguarda le regioni settentrionali che torneranno ad avere a che fare con correnti atlantiche, quindi con instabilità nel corso della nuova settimana, con qualche avvisaglia domenica. Soprattutto appunto al nord avremo i cieli offuscati dal passaggio di stratificazioni, soprattutto nel corso della serata al nord-ovest. Temperature pressoché stazionarie, tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
3: Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 16 e 55 minuti.
0: Alfa. Il filo rosso.
4: Dimmi perché

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva De Lei? Coloro che sono alla ricerca di un asino troveranno sempre uno specchio. Sa cosa diceva Confucio? Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita. Sa cosa diceva Albert Einstein? Una condanna senza indagine è il culmine dell'ignoranza.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ragazzi, sono Francesco Carbone da Torino, dal Parco delle Meraviglie. Volevo ricordare a tutti quanti voi un proverbio. Ricordatevi che il movimento è salute, chi si ferma è perduto. Ragazzi, un po' di movimento dopo mangiato non è male. Non state seduti in poltrona perché fa malissimo. Buona giornata a tutti da Torino, Francesco Carbone. Ciao, grazie Radio Margherita. Veramente mi tieni tanta compagnia. Sono nel parco a correre e ti dico che è una meraviglia ascoltare questa musica.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di
4: Questa di Marinella è la storia vera.
3: Domenica con Fabrizio De André,
4: che scivolò nel fiume a primavera.
3: Uno special firmato Radio Margherita.

0: saremo mai.
1: Domenica con mai. Fabrizio De André. Questa domenica, a partire dalle ore 10, è in replica alle ore 20, solo su Radio Margherita.
0: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 17 e 26 minuti.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta al canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Carla Fracci, la stella della danza.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Io fino a 7 anni ho vissuto in campagna, con i miei nonni e con gli zii. E queste sono cose che ti rimangono addosso. Queste sono le mie origini e sradicare le proprie radici trovo che non sia giusto. Io tutto sommato al mattino mi devo alzare presto. Alle 10 devo essere alla sbarra e affrontare il lavoro da capo. Perché ogni giorno mi trovo sopra una persona che insegnante ti osserva, ti suggerisce, che praticamente ti controlla. Queste le parole di Carla Fracci in un'intervista del 1992, la quale parlava con la stessa eleganza e con la stessa grazia che esprimeva nella danza. Figlia di un tranviere e di un'operaia, quando le dicevano che lei per molti rappresentasse un mito, Carla Fracci rispondeva dicendo che questa è una parola che le fa paura, perché la parola mito sta solo nella testa, mentre per fare il lavoro che fa bisogna avere i piedi ben piantati a terra. Eppure Carla Fracci è stata una stella della danza, famosa non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ha iniziato a danzare all'età di 9 anni alla scuola della Scala di Milano, dove entrò su suggerimento di un'amica di famiglia. A 14 anni ha avuto la sua prima piccola parte nella Bella Addormentata, ma è nel 1956 che si afferma in un ruolo importante, quando sostituisce Violette Verdi, che era già prima ballerina nell'Opera di Parigi, nell'Opera di Cenerentola. Eppure questo lavoro non le fu assegnato con convinzione, anzi, lei dovette lottare per ottenerlo, perché la sua stessa insegnante riteneva che non fosse abbastanza esperta, non avesse abbastanza esperienza per sostenere un balletto di 3 atti. E così voleva affidare quel ruolo alla prima ballerina della Scala. Ma Carla Fracci si impuntò e con la sua grande eleganza andò alla direzione e disse: «Se voi non mi mettete alla prova, come potete sapere che non ce la farò?» Allora il giorno dopo il direttore artistico la fece provare e indovinate un po'? Ottenne la parte.

0: Da allora iniziò la sua carriera, viaggiando e danzando nei più importanti teatri del mondo. E nel 1981 il New York Times le assegna il titolo di prima ballerina assoluta, il più importante, titolo detenuto da poche altre danzatrici al mondo. Il lavoro che faccio, diceva, è una scelta quotidiana, perché ogni giorno si affrontano sfide e piccoli cedimenti. Ma è un lavoro che amo molto, mi sento fortunata in questo. Carla Fracci ha vissuto fino al 2021, ha continuato a danzare anche dopo il matrimonio e la nascita del figlio. È dalla mia famiglia, diceva, che riesco a trarre la forza e l'incoraggiamento per continuare a fare quello che amo.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Carla Fracci, la stella della danza. Viaggio a bordo di una storia. Un programma.

Radio Margherita per la cultura. Emma. Brutta storia.

Guardare il mondo dallo schermo non è viverlo. Lo smartphone non sostituisce uno sguardo, una voce, un abbraccio. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Salvo e telefono da Giarre di Posto. Volevo dire a tutti quelli che penso che la salute, sì, è la prima cosa nella lista, il numero uno, ok, ma c'è un altro poi detto, si aggiunge qualche altra parola: la salute non è tutto, e poi virgola, è tutto, senza la salute è niente. Quindi ecco, non è la prima cosa in assoluto nella lista. Poi si aggiunge l'altra frase, perché le due cose camminano a braccetto. Così è stato e così sempre sarà. Punto e basta.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 17 e 58 minuti.
2: Riccardo Stimolo, mi fido di te.
3: Lo sai che in fondo...

0: Radio Margherita Notizie.
1: Grave lutto nel mondo dello sport, è scomparso a 59 anni Alex Zanardi, pilota di Formula 1, divenuto uno straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Lascia la moglie e un figlio. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del Congresso, attacco a Cuba, Trump contro tutti, Teheran, probabile una ripresa della guerra. Picchiati e trattati con crudeltà è quanto denunciano i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Il governo Meloni è da oggi il secondo più longevo della storia della Repubblica. È una responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Presidente del Consiglio. E ieri 1 maggio i sindacati hanno chiesto di più contro il lavoro povero. Pierpaolo Bombardieri, leader della UIL.
2: Nella stragrande maggioranza dei casi ai nostri ragazzi vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: McCafé, fino al 10 maggio, trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Jacopo. Solamente mia.
5: Sei quella cosa che non so spiegare. Quella canzone che vorrei scordare.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io telefono dalla Sicilia e dovete controllare di più questi supermercati. La finanza, i supermercati, non le guarda proprio. Là, né carne, né controlla la carne che la carne diventa nera, né controlla le cose scadute. Quando ci sono delle cose scadute che scadono entro 3-4 giorni, dice no, le devono mettere da parte, devono fare un bancone di dire questa scadenza manca solo 5 giorni. Come fanno in Inghilterra, come fanno in Germania, come fanno in Francia, prendono un bancone, lo mettono da parte e questo scade fra 5 giorni. Se la gente se lo vuole comprare, se lo compra, se no, cavoli suoi. Questi supermercati, egregi signori, non sono mai controllati. E poi negli scontrini ogni tanto c'è qualche battuta di differenza, perché non vengono pesati, che non c'è nessuno alla bilancia al peso.
2: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 18 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Eccomi qua, Prof. Michetti. Si parla tanto di semplificazione della pubblica amministrazione, ma si continuano ad aggiungere norme su norme e alla fine di semplice non rimane nulla. Il silenzio assenso, il silenzio rifiuto, l'autorizzazione, la concessione, la DIA, la SCIA, ma chi ci capisce più nulla?
3: Pulce, su questa materia è intervenuto il decreto legislativo 222 del corrente anno, che individua tramite un'apposita tabella i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA, il silenzio assenso e le comunicazioni.
2: Ah, se ne sono accorti allora anche nei palazzi del potere che non ci si capisce più niente. E quindi, Prof. Michetti, ora cosa cambia?
3: Il decreto provvede alla mappatura completa ed alla precisa individuazione di tutte le attività semplificate, oggetto di procedimento di comunicazione o di SCIA o di silenzio assenso, e poi tutte quelle invece per cui è necessario un titolo espresso.
2: L'idea di mappare tutto indicando precisamente i diversi procedimenti è buona in questo sistema tanto complicato.
3: Pulce, sa cosa diceva Carver Mead? È facile avere un'idea complicata. La cosa davvero molto, molto complessa è avere un'idea semplice.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
5: Radio Margherita, per la legalità.
6: Blanco, nostalgia.

0: Bene, bene, va bene. Sì.
1: Abbastanza.
0: Mi piace, mi piace. Questo va bene.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Nada. Balliamo ancora un po'.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Gina, telefono da Napoli. Volevo dire una cosa. Io da piccola sono rimasta orfana a 13 anni con due sorelle di 11 e di 8 anni. Mio padre era un grande invalido di guerra. Ha fatto la guerra a Tobruk. A quei tempi è venuto pure ferito, con la nave l'hanno trasportato a Napoli. Era una ferita da nulla. È venuto a Napoli, si è sposato e ha avuto a noi tre bambine. È morto a 49 anni, nel 67. Sapete perché? Perché si mise a fumare. Fumava in continuazione. È morto con cuore polmonare per colpa delle sigarette. Volevo dare un consiglio a tutte le persone: smettetela di fumare, perché poi si lasciano i figli a soffrire.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 18 e 58 minuti.
3: Roberto Carlos, canzone per te.

0: un giorno insieme con Don Bachi. Torna fra un'ora.
1: Giorgia Golpe.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di
1: Questa di Marinella è la storia vera.
0: Domenica con Fabrizio De André,
1: che scivolò nel fiume a primavera.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Anita Palladino da Napoli. Volevo far riflettere gli italiani sul fatto che oggi sono completamente donna, a 49 anni ho fatto l'intervento, sono un appuntato della Guardia di Finanza che è stata congedata nel 2011 perché è transessuale. È oggi campo di pensione, però comunque volevo insomma denunciare questa ingiustizia.
0: Radio Margherita Musica Italiana presenta

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 19:24.

Canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Riccardo Del Turco, cosa hai messo nel caffè? My day.

Herbert Pagani è nato a Tripoli il 25 aprile 1944 ed è stato un cantautore, attivo dagli anni 60 agli anni 80. Di famiglia ebraica tripolina, ha trascorso parte della sua gioventù in Italia, in Germania e in Francia. È stato un artista di multiforme e poliedrica attività, in grado di esprimersi tanto in lingua italiana quanto in lingua francese. Come cantante ha inciso brani di facile presa e popolarità. La sua migliore produzione in italiano è considerata Albergo a Ore, del 1970, che ha avuto diverse versioni in italiano. Il brano ebbe problemi con la censura. Prima in francese e poi in altre lingue, fu molto apprezzato il suo testo poetico Plaidoyer pour ma terre, questo che le sionisme, arringa per la mia terra, in difesa delle ragioni del sionismo e dell'essere ebreo. Herbert Pagani apparve anche come attore in uno sceneggiato televisivo del 1975, Marco Visconti, diretto da Anton Giulio Maiano. Tra le collaborazioni musicali è da segnalare quella pluriennale con Dalida, per la quale Pagani scrisse molti brani, soprattutto elaborazioni in lingua italiana di canzoni francesi preesistenti e con Françoise Hardy. Quasi sempre i suoi brani sono caratterizzati da una precisa ispirazione psicologica e introspettiva, in perfetta continuità e coerenza con la tradizione neorealista francese della quale Pagani è stato, a detta dei critici, in Italia. Uno degli interpreti e uno dei divulgatori più raffinati, colti e sensibili. È stato un apprezzato speaker radiofonico. Herbert Pagani muore a Palm Beach, in Florida, il 16 agosto 1988, all'età di 44 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Herbert Pagani ricordiamo Hai le Hawaii, Canta che ti passa, Albergo ad Ore, Cin Cin con gli occhiali.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Herbert Pagani.
2: Radio Margherita, per la memoria. Venerus, impossibile.

0: Nessuno dovrebbe scegliere tra riscaldarsi o mangiare. Combattiamo la povertà energetica. L'energia è un diritto, non un lusso.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 19:57.
1: Antonino. Ménage à trois.

0: Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Acid, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Francesco Renga, Quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Marina da Milano. Senta, volevo dire a quei giovani di oggi, usate i preservativi, non fate gli aborti, perché io ho perso una bambina, ma l'ho persa nel nascere, e per me è stato un dolore fortissimo, la ricordo ancora nonostante sono passati 54 anni. Pensa invece una che fa un aborto, si porta poi il rimorso per tutta la vita. Usate i preservativi, evitate l'aborto. Giovani, con tutto il cuore ve lo dice una mamma. Grazie Radio Margherita, siete una radio meravigliosa.
2: Giordana Angi, dammi un bacio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 20 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Eccolo qui, tutte le mattine come un orologio svizzero arriva il cavaliere Pignatella, il nostro consulente, il nostro tuttologo, il nostro uomo di mondo.
1: Come le c'è il dubbio, come non sono svizzero, l'ha detto uno svizzero, in realtà non sono svizzero, no, sono italiano, cioè di italiano
0: come,
1: vero.
0: Come un orologio svizzero come, nella sua puntualità.
1: Ecco, è giusto, cavaliere Egidio Maria Pignatella. Cavaliere Egidio Maria.
0: Cavaliere, oggi affrontiamo un argomento interessante perché parleremo di una ricerca che ha effettuato il mensile Newsweek.
1: Newsweek, questo qua si usa nel latte la mattina, ogni mattina con rispetto al biscotto, al latte, si mette questo Newsweek che praticamente aiuta con una bella questa, tipo cappuccino.
0: Cavaliere, Newsweek è una famosa rivista americana, la quale...
1: Americano, no, infatti un mangiare americano, con Flex e Nesquik.
0: Con questa ricerca boccia l'Italia, nel senso che in una classifica dei migliori paesi dove vivere, l'Italia si posiziona solamente al 23° posto.
1: Per fortuna. 23, un numero fortunato, l'Italia per le bocce le ha detto, boccia l'Italia. Cioè le bocce, siamo un paese che gioca a bocce, e io lo so, purtroppo 23° perché non si usa più come sport nazionale, si preferisce calcio e ciclismo, ma le bocce è un vero gioco appunto di arte, di equilibrio, di intelligenza, fresco, vivo.
0: Da questo studio ci sono dei parametri per cui si ritiene che un paese è migliore di un altro, per cui c'è stata stilata questa classifica. I 5 parametri presi in considerazione sono l'istruzione, la salute, la qualità della vita, il dinamismo economico e il contesto politico. Questi sono i parametri che danno i valori.
1: Dunque le bocce non c'entrano niente.
0: Le bocce le erano un po' fuori strada.
1: Però è bello.
0: L'Italia sembra offrirne poche di queste possibilità, ma soprattutto la parola chiave è una: l'opportunità. Cioè quando un paese dà opportunità, soprattutto in campo economico, è un paese che è buono, è migliore, è una lista, è un posto dove poter vivere e realizzarsi, perché vivere ricchi, sicuri e in salute sono le cose maggiormente apprezzate nella qualità della vita.
1: Guarda la vita. Noi ci accontentiamo di una sottomarca, signor direttore, chi sa, guarda la vita dove la gioca, vivere belle, felici, ricchi, sane, e poi dice il paese del Bengodo, Pinocchio, c'è la favola, poi il Geppetto, Pinocchio va nel paese del Bengodo, tutto bello felice, ma chi si, parliamo di realtà.
0: No, la realtà esiste, perché in base a questa classifica i posti ideali per vivere e realizzarsi nel mondo sono il Canada e l'America.
1: Ma oggi il Canada c'è una casa, poi 20 km di neve, 20 km di alberi, 20 km di foresta e poi la seconda casa. Non c'è nessuno, ma forse, mentre vai in Italia c'è praticamente 20 km di casa, al contrario, un albero. E vuol dire, c'è più gente qua, c'è più difficile.
0: Seguono la Gran Bretagna, la Francia, i paesi scandinavi.
1: Ma quello c'è freddo, e là c'è freddo, e non c'è nessuno, che vuol dire? Quelli stanno bene perché sono lo scaldino sole, chi è che va? Scandinavia, nessuno, perché c'è neve, c'è freddo, invece in Italia è un bello paese caldo. Gli extracomunitari che vanno in Canada, lei ha mai visto mai un extracomunitario che va in Canada? Vanno in Italia perché l'Italia è un paese accogliente, cioè accogliente, ma come clima diciamo accogliente, bello sereno.
0: Chiaro quello che lei ha detto, che ha commentato come sempre con grande competenza,
1: contesto
0: e criticità. E adesso chiudiamo il programma con un altro argomento invece che riguarda una indagine effettuata da una fondazione, la fondazione ANIA, la quale certifica che alla guida si è sempre più distratti, quindi distratti alla guida, e sono uno dei maggiori pericoli è sottovalutare questi movimenti che si fanno in macchina perché si è distratti.
1: Allora, la donna che è bene mentre tu guidi ti parla, sai, devo comprarmi un vestito, devi fermare strada da parrucchiere, ma uno si distrae, uno oppure la donna che tocca, c'è quella che tocca, c'è pure quella che sento, non sento la mano, dice ma sta mano è la mano mia, di chi è questa mano, è la mano di quello che è accà, e si confonde, non sa dove mettere la mano, troppe mani.
0: La guida distratta è il pericolo più sottovalutato sulle nostre strade e autostrade, perché per fare un esempio, cambiare una stazione radiofonica mentre seguito
1: ci ho detto non c'è cambiare niente, ma scusa, la mattina uno mette il rado margherita e l'escia con il rado margherita, per quale motivo dovrebbe cambiare il rado? Ma scusa, quale motivo?
0: Usare il navigatore mentre si guida.
1: Ma con il navigatore uno guida da solo, c'è bisogno che si porta presso un'altra persona che ci fa il navigatore, basta uno che sta a mare uno si porta uno che sa nuotare, un bagnino, un navigatore.
0: Rispondere al cellulare, mangiare o bere.
1: Ma che mangiare la macchina, uno non mangia a casa e mangia dentro la macchina mentre guida, ma signore, ma che dici?
0: Fumare.
1: Vabbè,
0: digitare un SMS sono tutti rischi e distrazioni che portano più della volta degli incidenti ad allungare soprattutto le frenate.
1: È logico, allora uno non deve frenare. Direttamente dritto, va dritto direttamente, se sbatte, se sbatte non gli batte, ma non si distrae, coerentemente ulta.
0: Sono comportamenti, diciamolo pure, non vietati, ma pericolosi per sé e per gli altri. Bene, cavaliere, io adesso la devo lasciare perché il tempo a nostra disposizione si è esaurito, è svanito come sempre, è volato via, però l'aspetto puntualmente come sempre, spero domani mattina.

0: vi dà appuntamento a domani allo stesso orario.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono nonna Pina, chiamo da Torino. Volevo ringraziare Radio Margherita per la compagnia che mi ha dato, l'ho scoperta da poco e non la cambierò più. Il mio pensiero è questo, rivolto ai politici: abbiamo delle città che fanno pietà, abbiamo i carceri pieni di gente con reati minori, si possono mettere a fare pulizie nelle città, visto che dobbiamo mantenerli noi cittadini in carcere. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Sergio Endrigo, lontano dagli occhi.
3: Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Loredana Errore. Madrid non va.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: sono Giorgio da Trieste e ascolto Radio Margherita perché è veramente l'unica emittente che mi rasserena l'animo.
1: Radio Margherita ti rasserena l'animo anche a Trieste.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Don Bachi.

0: un giorno insieme con Don Bachi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di
1: Questa di Marinella è la storia vera.
0: Domenica con Fabrizio De André,
1: che scivolò nel fiume a primavera.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: cambieremo.
1: Domenica con Fabrizio De André. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20, solo su Radio Margherita.
0: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Lady Nemesis, il filo rosso mi ha sfiorata.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Angela e vorrei rispondere all'amico che poco fa in radio ha mandato all'aria il matrimonio dicendo che è colpa delle donne che si vogliono divertire. Beh, io vorrei dire che ci sono anche tanti uomini che si vogliono divertire e non sempre la condizione della donna, anche se sposata, è ottimale. Allora bisogna, io direi solamente a questo amico, cerchiamo di, se è possibile, di maturare nei rapporti sia l'uomo che la donna, perché anche l'uomo deve capire che la donna è cambiata, soprattutto per gli uomini, mi dispiace dirlo, ma per gli uomini del sud, che non capiscono che la donna non è un possesso. La donna deve essere una compagna per un uomo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Lorenzo Fragola.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Lorenzo Fragola.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Infinite volte.
2: Qualsiasi cosa, tutto. Sospeso.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 21 e 36 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi. Passati.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Se avete avuto una giornata pesante in ufficio, mangiate un quadratino di cioccolata. Ha proprietà rilassanti per il sistema nervoso, ma attenti a non abusarne per non appesantire la linea.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Nessun bambino dovrebbe lavorare. Ogni bambino ha diritto all'infanzia. Il gioco è un diritto, non un privilegio. Diciamo basta al lavoro minorile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Fiorella Mannoia. Eroi.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
2: Negramaro, parlami d'amore.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Rosa De Palo e sono di Bari e volevo fare un annuncio. Volevo dire che si dice l'amore, l'affetto, il bene, tutto quello che diciamo può concernere, diciamo, l'amore, ma intanto gli uomini di oggi dove esistono? Che gli uomini sono freddi, insignificanti, distaccati, come sentono una donna, o se vede o single se ne scappano. Quindi gli uomini di una volta dove sono? E l'appello è questo che voglio fare per tutti gli uomini che sono indifferenti alle donne che sono sole, se ricordassero. Grazie.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 22 e 3 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata dal passaggio di infiltrazioni umide che porteranno una maggiore nuvolosità su parte del centro-nord e in Sardegna, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico comunque piacevole, con temperature massime che saranno comprese tra i 20 e i 25 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Don Bachi.

0: presenta l'indovinello del giorno.
1: Più ne prendi e meno ne hai. Più ne hai e meno ne hai presi. La risposta è i pidocchi.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Alessandra Amoroso. Starò meglio.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita in TV sul canale 825.
5: Radio.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, chiamo da Pisa. Vorrei rispondere alla signora che poco fa affermava che sulle navi italiane ci sono tanti stranieri e pochi lavoratori italiani. Diceva che gli stranieri hanno voglia di lavorare, mentre gli italiani più di 2 mesi non rimangono perché vogliono tornare a casa. Signora, si informi bene. Ci sono tanti stranieri perché chi gestisce le navi fanno dei contratti fasulli, da fame, come in tutti i posti. Loro ci vanno perché forse nei loro paesi è diverso, ma in Italia cosa ci si fa con 2-3 euro l'ora? Mi risponda.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 22 e 29 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
2: Miguel de Cervantes, Don Chisciotte. Don Chisciotte e il suo scudiero passarono la notte che seguì al giorno dell'incontro con la morte sotto alcuni alberi alti e fronzuti. E per le preghiere di Sancho, Don Chisciotte si indusse a mangiare qualcosa di quel che era nel sacco caricato sul ciuco. Durante la cena Sancho disse: «Signor padrone, che bel grullo sarei stato se avessi accettato per regali gli spogli della sua prima avventura invece della figliata delle tre cavalle. Ehi, è proprio vero, meglio fringuello in tasca che tordo in frasca». «Tuttavia», rispose Don Chisciotte, «se tu mi avessi lasciato attaccare come volevo far io, ti sarebbe toccata perlomeno la corona d'oro dell'imperatrice e le ali dipinte di Cupido, che io avrei potuto tagliargli di netto e donartele. Gli scettri e le corone degli imperatori e delle commedie», e replicò Sancho, «non sono mai stati d'oro puro, ma di latta». «Questo è vero», riprese Don Chisciotte, «perché non sarebbe conveniente che gli attrezzi della commedia fossero buoni invece che finti o appariscenti come la commedia stessa. Io vorrei, caro Sancho, che tu tenessi la commedia nelle tue buone grazie e insieme con esse, per conseguenza, anche quelli che la rappresentano e quelli che la scrivono, perché tutti costoro, ponendoci dinanzi ad ogni passo con lo specchio in cui si vedono riflessi al naturali fatti della vita umana, sono la causa dei benefici insegnamenti per il popolo. Non c'è paragone che ci rappresenti più al vero di quel che siamo e di quel che dovremmo essere, come sanno fare le commedie e i commedianti. Dimmi un po', non hai mai visto rappresentare qualche commedia dove entrano imperatori, papi, cavalieri ed altri diversi personaggi? Uno fa il mezzano, un altro l'imbroglione, questo il mercante, quello il soldato, uno il sempliciotto di buonsenso, un altro l'innamorato sciocco. E quando poi la commedia è finita, si sono spogliati dei loro costumi e a quel punto sono tutti uguali tra di loro». Sì, l'ho vista», rispose Sancho. «Lo stesso, vedi», proseguì Don Chisciotte, «accade nella commedia e nelle faccende di questo mondo. Anche nel mondo alcuni fanno da imperatori, altri da pontefici, insomma, tutte le parti che si possono introdurre in una commedia. Ma arrivati in fondo, e cioè al termine della vita, a tutti la morte toglie di dosso le vesti che li rendevano differenti e allora rimangono tutti uguali nella sepoltura». «Bellissimo paragone», disse Sancho, «tuttavia non tanto nuovo, ma diciamo perché l'ho udito molte diverse volte, come quell'altro del gioco degli scacchi, che finché dura la partita ogni pezzo ha una sua funzione particolare. Ma quando il gioco è terminato, e allora vanno tutti a finire insieme, mescolati in una borsa, e come la vita va a finire nella sepoltura.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Miguel de Cervantes, Don Chisciotte.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Telefono da Pescara, sono una guardia zoofila. Vorrei raccomandare a tutti i proprietari di animali, cani, gatti, coniglietti o altri animali, di non lasciare i loro animali sui balconi con le finestre chiuse in pieno sole per tante ore, spesso dalle 13 alle 21. È un supplizio inutile e si inquadra tra l'altro nel reato penale di maltrattamento. Quindi se per ipotesi non ci avete pensato, adesso mi raccomando, lasciate 20 centimetri di avvolgibile sollevato che l'animale possa rientrare in casa. Grazie.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 2 maggio. Sono le ore 22 e 53 minuti. La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di
1: Questa di Marinella è la storia vera.
0: Domenica con Fabrizio De André,
1: che scivolò nel fiume a primavera.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: vinceremo.
1: Domenica con Fabrizio De André. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20, solo su Radio Margherita.
0: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Adesso sì si sono confrontati oggi Lucio Battisti e Sergio Endrigo. Confronti.
1: Einar, un'altra volta te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 23 e 24 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta al canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Il mondo gli è fatto a scale, c'è chi le scende e chi le sale. Se le sale troppo in fretta gli si rompe la scarpetta.
4: Sono Marco da Bologna, un proverbio per me molto bello, dice così: al set cagliota all'arriva al nov du tor cal disca gli onge di pi ien dodge. Vuol dire, lo sai che alle 7, lo sai che alle 8 arriva il nuovo dottore che dice che le unghie dei piedi sono 12? In pratica è un proverbio fatto tutto coi numeri. Al set cagliota all'arriva al nov du tor cal disca gli onge di pi ien dodge. È un proverbio, ma più che un proverbio uno sciogli lingua.
5: Il mio proverbio che vi faccio ascoltare adesso è un pochettino corto, però è molto significativo. E cioè, quegghi l'acqua quando chioe, significa conserva l'acqua quando piove. Buonasera e grazie e saluto a tutti gli amici di Radio Margherita. Buonasera.
6: Ciao, sono Marina da Palermo. Ziti e tammurieddi, picci giorna sunno biedi. Fidanzati e tamburelli, per 3 giorni sono belli.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Le stelle non sono scomparse, è solo troppo chiaro per vederle. Ogni luce inutile è un'ombra sul cielo notturno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Adriano Pappalardo. Ricominciamo.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Paola, chiamo da Siracusa. Do un messaggio a tutti. Oh mio Signore, non vi abbandonate le persone che soffrono. Pure io ho una piccola qualcosa addosso, pure io. Però non tremigio molto. Mi faccio avanti e mi do coraggio io stessa. Persone che stanno male, non mi scoraggiate. Ascoltate Radio Margherita, che vi dà la vita e l'amore. E sognate con Radio Margherita.
2: Tiziano Ferro. Sono un grande.
3: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Vecchioni da ragazzo si chiamava Giovanotti?
1: L'angolo del sorriso.
2: Si riesce a distinguere il vino tedesco dall'aceto solo grazie all'etichetta.
1: L'angolo del sorriso.
2: Vivere nel paese dei campanelli è un vero supplizio per chi ama bussare.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Un giorno insieme con Giordana Angi. Torna fra un'ora.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
2: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Bobby Solo.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Bobby Solo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Gelosia, Mi ha stregato, Non posso perderti, Quando io ti perderò, Tu stai e Una lacrima sul viso.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Benji e Fede.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. È mezzanotte e 34 minuti. Alessandra Amoroso, cose stupide.
1: Sognavo per noi una vita come tanti.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Brusio, brusio, da bruire o brusir, dal francese, a sua volta dal latino ruggire. Significato: rumore confuso e sommesso che si ode in lontananza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Voto, voto, dal latino votum, preghiera, fare un voto. Significato: promessa fatta a Dio di fare o adempiere qualcosa. Proponimento: dichiarazione della propria opinione a voce.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Orefice, orefice, dal latino aurifex, da aurum facere. Significato: colui che vende oggetti preziosi e gioielli.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tribù, tribù, dal latino tribus. Significato: gruppo di più famiglie con un capo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Gigi D'Alessio, portami con te.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Daniela da San Cataldo, provincia di Caltanissetta. Rispondo alla signora gentilissima di poc'anzi che ha detto che quelle persone ipovedenti, voglio dire, vengono presi in giro, eccetera. Io c'ho un marito ipovedente e funziona così, purtroppo, perché la società è brutta e amara. Però io dico una cosa sola, cioè confrontatevi la mattina, perché chi non ha gli occhi non c'ha la vita, chi non ha gli occhi non può vedere un raggio di sole. Se noi possiamo darglielo questo raggio di sole, siamo delle persone meravigliose. Grazie a Radio Margherita che mi dà la voglia anche della vita. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Giulie e Biagio Antonacci. L'ultima canzone. Cante.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 3 maggio. È mezzanotte e 52 minuti. Mina e Adriano Celentano. È l'amore.
1: Buio sulle scale. Silenzio che fa male.

0: mio nome è Tommaso, mi chiamo da Bari. Ascolto Radio Margherita perché ho 58 anni, avevo un problema di memoria. I vostri ritornelli e le vostre bellissime canzoni scelte con molto criterio hanno rispolverato la mia memoria, ringiovanendo anche il mio fisico. Vi ringrazio, buon proseguimento di ascolto a tutti gli amici come me e anche a voi che la trasmettete.
1: Radio Margherita ti ringiovanisce il fisico e la memoria, anche a Bari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giordana Angi.

0: Lucio Dalla, il Parco della Luna.
1: Sono più di 100 anni che al Parco della Luna arriva Sonny Boy

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Franco Battiato, Era d'estate.
1: Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Maria di Milano. Vorrei fare un appello a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, proprietari di una seconda casa nelle zone marine, che pur essendo chiuse e non abitate per 10 mesi all'anno, i sindaci di questi comuni operano da sempre un'appropriazione indebita riguardo la tassa dei rifiuti, facendoci pagare tutto l'anno delle cifre esagerate e non usufruite, senza contare che non esiste neanche la raccolta differenziata, 2 bidoni e tutto il resto finisce per terra. È ora che si cambino le regole. Propongo di pagare al massimo 2 mesi all'anno come consumi la luce che provano la presenza abitativa. Basta pagare e sopportare abusi e soprusi. Ringrazio tanto Radio Margherita che almeno ci allevia la vita.

0: Gherita Musica Italiana presenta
1: Carlo Azeglio Ciampi, il senso profondo dell'essere uomini.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Che cosa ci aspettiamo dagli uomini che sono al potere? Io credo che tutti noi, qualunque sia la nostra età, quali siano i nostri sogni e in qualunque parte del mondo stiamo tentando di realizzarli, quello che ci aspettiamo dalle persone che sono al potere è la costruzione della pace. Pace intesa come uguaglianza di tutti gli esseri umani. È questo il senso profondo dell'essere uomini, liberi, qualunque sia il nostro posto nel mondo. Cosa che si può realizzare? Solo attraverso una reale collaborazione ad affrontare i problemi del mondo, così come riteneva Carlo Azeglio Ciampi, 10° presidente della Repubblica Italiana. Carlo Azeglio Ciampi fu eletto presidente della Repubblica Italiana il 13 maggio del 1999. Al momento della votazione totalizzò 707 voti, 33 in più del quorum richiesto. Più volte mi sono riletto il testo dell'impegno preso in Parlamento il giorno del giuramento, disse. Quell'impegno si ispirava alle iscrizioni scolpite sui frontoni del Vittoriano, l'altare della patria. Per la libertà dei cittadini, per l'unità della patria. Non è retorica, è l'essenza stessa del nostro convivere civile. Prima di diventare presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi fu presidente del Consiglio e governatore della Banca d'Italia, ma prima ancora fu professore di lettere. Non solo un uomo tecnico, dunque, ma un umanista e una persona che molti ricordano come un presidente che ha unito. Carlo Azeglio Ciampi parlava di una pace capace di integrare anche il Medio Oriente, facendo sì che anche i paesi che non sono nelle condizioni di essere parte effettiva dell'Unione Europea si sentano accolti come entità culturali e politiche dell'Europa, e aggiunse: gli uomini devono essere uniti nella loro coscienza, pur mantenendo ognuno il proprio sentire religioso, culturale. Sì, è un compito immenso, ma realizzabile. Come convincerci di questa cosa, dico io? Il rispetto dei diritti umani è qualcosa di atemporale. Deve esserci, sempre. E chi si trova al potere deve essere capace di pensare oltre e sentirsi responsabile di ogni scelta, perché l'identità di uno Stato è imprescindibile dal bene di ogni suo singolo individuo. La forza del dialogo è l'unico vero potere che favorisce tutte le parti in gioco. Carlo Azeglio Ciampi fu un presidente molto amato. Visse la distruzione della guerra e sperava in un'Italia migliore, dove l'etica delle persone potesse andare di pari passo all'etica delle istituzioni, perché solo in quest'unione, diceva, vince l'uomo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Carlo Azeglio Ciampi, il senso profondo dell'essere uomini.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura. Pierc, neve sporca.
4: C'eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora

0: non è solo cronaca. La tratta è una realtà che va spezzata. Nessuno è merce. Nessuno dovrebbe essere venduto o comprato.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Riccardo Inge. Fino a domani. Ora

0: Il mio viaggio inizia qua.
1: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.
3: Radio Margherita.
4: Mango, cuore. Dico.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Allora, sono Milillo Giuseppe, sono un camionista in transito da qui da Napoli e sto ascoltando Radio Margherita e ho ascoltato l'annuncio che ha fatto quella maestra. Io sono un trasportatore che lavora di giorno e di notte, credo che sia un lavoro più estenuante e stressante di quello che fa lei. Lei almeno la notte dorme, noi invece lavoriamo come i cani per essere pagati, altrimenti se non lavori anche la notte ti cacciano via pedate. Ecco cosa fanno i padroni, ci costringono a lavorare come i cani, ti pagano a chilometro, ti pagano a viaggio e se vuoi lavorare è così. È la stessa cosa il discorso delle pensioni, non possiamo arrivare fino a 65 anni con un lavoro del genere, va a finire che un giorno o l'altro ci appiccichiamo vicino a un pilastro. Grazie signori, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 3 maggio, è luna, è 53 minuti.

Chiamo dalla provincia di Lecce, mi chiamo Lucia e niente, ascolto da un mese Radio Margherita. Posso assicurarvi che è curativa, ecco la parola giusta, è curativa, è un antidepressivo. Radio.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giordana Angi.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore.